di casso te non fica che so ben pra ci prende ma sbatte che se ta lo sai pra vivere prendi per fare tutto.